0: Prime Radio Show on Radio 1.
1: Metto benzina, metto gasolina, mi fa impazzire se fa la cattiva, metà bastarda, metà bambolina, tu sei legale come una rapina.